Yatsatsa paradiskalinam nandiktaridil landitstandum na dibidabitala rupari rupilan kurika kuya kirikangu. Traktsapsa yaribidabidilla biristandilandelano abadipapa. Pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari pari